jeng ba ko da dembe ci ci lay ci bu ka di ma ko borom jeng buru ci xatal ñang ci gëna gancay ci ci xatal ñang mu di ni bu bergel ak da ko la ñang mu met man man fatu ñoy ñoy ak da ko la ñang mu ngey ma di fasar buru ma ko ba di fal ba de mel de jël ko lu gëna ma di fatu ñoy

0: lavoro, io lo... Se te per di manga blè, di meni non lavori, chi sa mi chiede farlo, mi trovo sulle lardi, ne? Ora nanna, ma che cano, ma la... Ma la fa tenere.
1: Thank you.
0: tili na ta kal tili ni kay ne dar wakane na ci kan yal tan kan yal ta tan ngalam ko nan kay nono yo ko to set war ci final farmer haw daril dar no lo o sal min tan na la do hon ne do usa dande usa sem ñet ne la

0: perla. Eccoli. Quello fugnano è una carabitano. Non è poco che va e poi mi dico che mi pochi. Eccoli. Lingo vai a pedire un altro. Lingo vai a pedire un altro.
1: Le mamie hanno il loro guai.